Non seguì la luce del sole a medianoche, c'è un numero di risposte all'infinito. Installe la usa maggiore in tu diadema, e tu sei che sai come si nada. Endulce l'acqua del mar para tu sel, te alquile un cuarto menguante de la luna, y como buen perdedor busca en la cama las cosas que el amor no resolvía.